Edi ni mrasanzo. Efrisa woni tani kwambie ani asumjie. Ano ade takamo. Asiwe ya dumo. Enya wani suo nyamsapo. Suo